ci lasci l'anima in certi amori. E te ne accorgi quando respiri male, quando il fiato della vita è più corto. E a te servirebbe un battito intero. Allora ti accorgi che hai nascosto il dolore sotto il cuscino e lo hai lasciato lì per intere giornate, che poi sono diventati mesi, poi anni, gli anni del caos, quelli senza anima. È paziente l'anima, ti aspetta per anni, però poi fa la domanda e te le fa in silenzio. In fondo poi ti chiede una cosa sola: dove è finita la parte che ti manca? Allora di notte tu cerchi sotto il cuscino sperando che sia lì, ma trovi soltanto i ricordi e ti fai anche male, perché sotto il cuscino ci avevi sepolto il dolore. Allora c'è poco da fare: raccogli gli anni, li metti davanti allo specchio e poi li pesi e scopri che manca qualcosa, una qualcosa che ha uno strano peso. Infatti non pesano di meno, pesano di più, ma tu li porti bene. La solitudine ha muscoli forti e tu ami la vita che resta. Lei no, l'anima non ha pace. Lei si incolla sui vetri e scruta l'orizzonte e aspetta il ritorno. Spera fino all'ultimo fiato. Lei non la chiama vita che resta, la chiama attesa. Aspetta che dal mondo torni la sua metà, quella che ho staccato dal mio cuore e ho lasciato da te. Buon ascolto e buona domenica.

Quanti ricordi di gioventù. A tutti voi che mi state seguendo, grazie dell'attenzione. Siete in ascolto di CJSF 90.1 FM dall'Università di Simon Fraser e Burnaby. Il programma Il Sole Italiano, ogni domenica dalle 14 alle 16, è presente Arturo Caruso. Buon ascolto e buona domenica.

Buongiorno, ci accorgiamo che tutto sommato la nostra vita sì che è difficile, ma siamo felici perché abbiamo quelle persone che ci vogliono bene, che hanno saputo leggere in noi, che hanno saputo accettarci con i nostri pregi e difetti, che hanno saputo guardare oltre, hanno visto quello che siamo in grado di offrire. Magari solo un semplice sorriso o un ciao, come stai? Ma sicuramente fatto e dettato con il cuore. Non si può vivere sempre incazzati, non si può stare sempre male per le persone che in primis non hanno stima loro stessi e poi di noi? Possiamo dipingere le cose che sentiamo, quelle che vediamo, quelle che tocchiamo, quelle che indossiamo, quello che possiamo diventare e che possiamo immaginare solo noi. Perché dentro il nostro cuore possiamo prendere il mondo tra le mani e sentirlo nostro. Possiamo stropicciarlo tra le nostre dita e stringerlo forte. Possiamo fare questo ed altro con il mondo, perché noi siamo la nostra anima.

cari amici, oggi parliamo un po' dell'amore. Ci sono persone che stanno insieme un giorno, un mese, un anno, per tanto o poco tempo. Amano e amano forte. Progettano una casa, dei figli e il loro nome. I viaggi che faranno, le persone che incontreranno, un po' per gioco, un po' perché credono davvero in un futuro insieme. Riescono a perdersi in un bacio, un abbraccio, mentre fanno l'amore. E l'amore, cari amici, siamo noi che continuiamo a guardarci negli occhi, mentre intorno il mondo sta finendo. Poi si lasciano con un messaggio, una telefonata, un vai a diavolo, detto a denti stretti, un addio segnato da poche parole. Ne passa un mese, ne passano due, tre, e iniziano lentamente a scoprire il lato triste dell'amore. Il respiro che sembra mancare, il battito a montare, le lacrime nascoste dietro a un finto non importa. Niente più messaggi, nessuna chiamata, le foto di una storia sepolte sul fondo di un cassetto. E continuano a chiedersi se abbiano fatto davvero abbastanza. Un attimo si incolpano, l'attimo dopo no. Cercano di trovare il coraggio di rialzarsi. Si sentono così terribilmente soli. Amano, odiano, amano ancora. E aspettano, aspettano e non sanno neanche cosa o chi. L'amore, cari amici, è tutto questo. Viviamolo finché ne avremo la forza. Forse durerà per sempre, forse no. Ma non crediamo chi ci dirà che è di sicuro così. Continuiamo a cercare la nostra storia felice. E se un giorno ci capiterà di essere triste perché è finita, beh, sorridiamo, perché l'amore nella nostra vita, fidiamoci, sarà sempre con noi. Buona domenica.

0: ti cercherò più.
1: Siamo in quell'età in cui, guardando lo specchio, notiamo qualche ruga, capelli bianchi e qualche chilo in più o in meno. Vediamo i giovani di 25 anni e sospiriamo con nostalgia, ma dimentichiamo troppo presto che anche noi abbiamo avuto 25 anni, così come loro. Un giorno avranno la nostra età. Da una parte loro hanno la loro gioventù e gioia di vivere, da un'altra noi abbiamo la nostra saggezza, le nostre esperienze e il nostro buon cuore. Ci siamo guadagnati ogni traguardo con le situazioni che abbiamo vissuto. Se siamo arrivati a 30, 40, 50, 60, 70 anni, siamo sopravvissuti, siamo guerrieri, come un'auto classica o un buon vino. Anche se il nostro corpo non è più come prima, in cambio abbiamo lo spirito, il coraggio e la forza necessaria per entrare in questa nuova tappa delle nostre vite, con la grazia e l'orgoglio di chi ne ha passato tante e ha fatto molto. Non sentiamoci mai in colpa per essere invecchiati. Ricordiamoci che è un privilegio negato a molti. Buona domenica.

E cari amici, dobbiamo imparare che il tempo guarisce ogni cosa. O forse ci insegna a guardare la vita in maniera diversa. Ogni cambiamento è una conquista. Dobbiamo avere cura di noi stessi. E il tempo vincerà sempre per noi. Invecchieremo, certo. Ma ciò che conta è farci sorprendere dalla vita. Lo stupore è l'anticamera del sapere. Conosciamo noi stessi. Accarezziamo le nostre cicatrici, immaginiamo pure il nostro domani, senza mai smettere di meravigliarci. Cerchiamo solo di essere felici ogni giorno, perché la felicità non è un luogo in cui potremo fermarci stabilmente, ma una strada che dovremo percorrere continuamente, oggi, domani, nel tempo, fino all'eternità. Buona domenica e grazie per l'ascolto.

Cari amici, ricordiamoci sempre, quando una persona è bella, ruba lo sguardo. Quando una persona è semplice, ti conquista il cuore. Quando una persona è umile, ti fa riflettere. Quando una persona è affettuosa, scatena commozione. Quando una persona è sincera, inspira fiducia. Quando una persona ti emoziona, è già entrata nel tuo cuore. E il cuore è come il mare. È nelle sue profondità che si scoprono le più grandi ricchezze. E ricordiamo sempre le regole per essere felici. Qualcosa da fare, qualcuno da amare, qualcosa in cui sperare. Buona domenica.

E cari amici, la grande poetessa Alda Merini diceva: la vita ci insegna che bisogna sempre volare in alto, più in alto dell'invidia, del dolore e della cattiveria, più in alto delle lacrime e dei giudizi. Bisogna sempre volare in alto, dove certe parole non possono offenderci, dove certi gesti non possono ferirci, dove certe persone non potranno arrivare mai. Buona domenica.

E cari amici, bellissimi ricordi di 50 anni fa, quando pieni di gioventù ballavamo questi favolosi lenti con le ragazze. Allora chiudiamo gli occhi e ritorniamo in quei momenti. Ascoltiamo una bellissima canzone di Sergio Endrico, ve la ricordate? Te lo leggo negli occhi.

0: cari amici, la vita è fatta di alti e di bassi, di gioie e di dolore, è fatta di sorrisi e di pianti. La vita è fatta di sogni realizzati e non realizzati. La vita è fatta di riuscite e di sconfitte. La vita è una sfida continua di soddisfazioni e insoddisfazioni. La vita è fatta di ricordi e qualche rimpianto. La vita è fatta di misteri, di scoperte, fatte e non fatte. E la vita è fatta di amore e di odio, purtroppo, di guerra e di pace. La vita è vita, ed esserci, cari amici, è fantastico. Eppure, alcune persone vivono credendo che ci sia sempre un domani, che la vita scorra liscia. Non è così. Alcuni se ne vanno in un attimo. Quindi pensiamo ai ti amo non detti, ai baci non dati per rancore, alle storie non risolte, alle incomprensioni che durano una vita, alle carezze non date, ai rancori non risolti, alle offese fatte e non saldate, alle cose non dette per paura o per giudizio degli altri, alle paure che ti attanagliano i progetti, a vuoti colmati nell'indifferenza, ai sogni, sì ai sogni, all'amore scappato per una semplice delusione. Perché alla fine tutti se ne vanno e potresti anche non aver dato l'ultimo sguardo, l'ultimo bacio o l'ultimo addio, o aver detto un semplice ti voglio bene. A chi? Servi nel cuore. Vediamo l'attimo. Buona domenica.
1: In quelle sere senza impegni, quando ti siedi a volte sogni, sono più evidenti i segni

Cari amici, un giorno forse avremo il coraggio di non misurare le parole per non controllare i giudizi degli altri. Aspetteremo quei treni seduti in stazione, senza ore o minuti a darci fretta. Solo così, aspettando. Un giorno forse non avremo paura di ferire. Quel giorno forse l'unica paura che avremo sarà quella di non essere felici. E prenderemo in un unico abbraccio tutte le parole, tutte le paure. Daremo un calcio ai giudizi e via. Perché tra milioni di strade da prendere, tra milioni di bocche da baciare e tra milioni di emozioni, c'è sempre una stazione in cui il nostro cuore rimarrà lì, ancora fermo, ad aspettare. E chissà, cari amici, perché le persone fortunate si lamentano sempre e quelle in difficoltà inventano sorrisi meravigliosi. Secondo me è nobile chi, col cuore triste, vuol cantare ugualmente un canto felice. Allora siamo in estate, cari amici. Il tramonto è una lunga parentesi di serenità. E ricordiamoci, non mostriamo il mare che abbiamo dentro a chi non sa nuotare. Buona domenica e buona estate.

E cari amici, prima di discutere con qualcuno, ci dobbiamo chiedere se quella persona è abbastanza matura mentalmente da comprendere il concetto di un punto di vista diverso. Perché se non lo è, allora non ha davvero senso farlo. Non ogni discussione merita la nostra energia. A volte, per quanto noi possiamo esprimere chiaramente, l'altra persona non sta ascoltando per capire, sta ascoltando solamente per replicare. È intrappolata nella propria prospettiva, incapace o non disposto a considerare un altro punto di vista e interagire con lei o lui finisce solo per esaurirci. C'è una grande differenza tra un confronto costruttivo e un dibattito inutile. Una conversazione con qualcuno di mente aperta, che dà valore alla crescita e alla comprensione, può essere veramente illuminante, anche se non si è d'accordo. Ma cercare di ragionare con qualcuno che si rifiuta di guardare oltre le nostre convenzioni è come parlare con un muro. Non importa quanta logica o verità noi portiamo, quella persona distorcerà, devierà o respingerà le nostre parole, non perché noi abbiamo torto, ma perché non è disposta a considerare un'altra realtà. La maturità non sta nel vincere una discussione, sta nel riconoscere quando una discussione non vale nemmeno la pena di essere affrontata e capire che la nostra pace ha più valore che dimostrare qualcosa a chi ha già deciso che non cambierà idea. Non ogni battaglia merita di essere combattuta. Non ogni persona merita una nostra spiegazione. A volte la cosa più forte che noi possiamo fare è andarcene, cari amici, non perché non abbiamo nulla da dire, ma perché riconosciamo che certe persone non sono pronte ad ascoltare. Buon ascolto.

gente ti aggiunge come amico e ti passa la larga quando ti vede per strada. È il luogo dove la maggior parte della gente dice buon compleanno perché Facebook se lo ricorda. È il luogo dove i bugiardi credono alle loro bugie. È il luogo dove gli invidiosi si rivoltano per ciò che ottieni. È il luogo dove i tuoi nemici sono quelli che più visitano il tuo profilo per guardare la tua vita e invece alcuni dei tuoi amici e della tua famiglia ti bloccano. È il luogo dove chi scrive quello che realmente pensa c'è sempre qualcuno che interpreta male. È il luogo che altri pensano che il tuo stato sia da retto a loro. È il luogo dove altri che vengono e commentano per includersi in quello che scrivi. E in ultimo, è il luogo dove si dice sempre ciao, come stai? Finalmente ti ho trovato dopo tanto tempo. E poi più nulla. E allora, cari amici, che dobbiamo fare? Ritorniamo ai tempi del braciere.

Cari amici, come cambia la vita? A 20 anni ci arrabbiavamo, a 30 sempre nervosi, a 40 ci chiedevamo sempre perché e ne soffrivamo veramente, a 50 abbiamo riacquistato la pazienza, poi a 70 abbiamo deciso di fare quello che ci pare e dobbiamo sorridere. Non è egoismo, è sopravvivere. Strada facendo anche la rabbia si attenua e capiamo finalmente che non serve. Farebbe solo cadere nuvole di grigio sulla nostra vita. Buona domenica.

Cari amici, grazie per l'attenzione e buona domenica. Siamo arrivati all'angolo delle richieste ed Eri vuole ascoltare Importante la salute, cantata da Rosy Velasco, e Domani che sarà, cantata da Marco e Alice, e Primo appuntamento, cantata da Annalisa D'Aloia. Mio cugino ha scelto Tu sei la fine del mondo, cantata da Marco e il clan. Come sempre bellissime scelte, ascoltiamole insieme e sorseggiamo quel famoso bicchiere di vino. Vi raccomando, sempre giovani, buon ascolto.

cari amici, ascoltiamo questa bellissima canzone, Tra le mie braccia. Una canzone intima e profonda che racconta la dolcezza dell'amore nel silenzio. Un viaggio tra luce, respiro e presenza, dove due anime si incontrano e il tempo si ferma. Ogni parola nasce dal cuore, ogni nota accarezza l'anima. Ascoltiamo. Buon ascolto.

Cari amici, domani è un altro giorno. Circondiamoci di persone che ci vogliono bene, che ci fanno felici e che ci rubano sempre un sorriso. Perché con un sorriso, con l'amicizia e con l'amore, la giornata prende veramente un altro colore. E ricordiamoci sempre, sbagliare è un difetto di tutti, ma saper rimediare è un pregio di pochi. Buona settimana, alla prossima domenica!

cari amici, bentrovati e benvenuti al nostro incontro domenicale. È domenica, chiudiamo gli occhi e ritorniamo con i ricordi di gioventù, spensieratezza, mare, amori e tanta voglia di vivere. Il mio programma È Solo Italiano ci fa rivivere.

Un giorno lontano, chiuso per sempre il nostro cuore, lasciammo la nostra patria. Da allora abbiamo fatto fronte a mille difficoltà, scolpendo la nostra propria identità tra i ricordi di ieri e la speranza del domani. Abbiamo conservato l'amicizia spontanea e il rispetto ancestrale che conserviamo come se fosse un gioiello prezioso. Abbiamo conservato la fierezza e sempre innamorati della nostra patria. Siamo orgogliosi di essere nati poveri e onoriamo la bandiera tricolore. Siamo canadesi italiani, abituati al duro lavoro, al sacrificio e al successo pagato centimetro per centimetro. Abbiamo conservato l'ottimismo senza nessun rimpianto. Abbiamo saputo conoscere e accettare le durezze della vita senza lasciarci sopraffare, rinforzando la coscienza alle proprie scelte, lottando come leoni. Abbiamo tenuto e teniamo cara la famiglia come fonte di rispetto, gioiello prezioso e speranza del domani. Abbiamo capito che il tempo scivola via come la sabbia tra le dita. Restano granelli di ricordi incastrati fra cuore e anima. Nel suo passare via ne abbiamo compreso veramente il senso. A volte con sollievo, spesso con tanto tormento. Si intrecciano passato e presente, i sogni belli con quelli brutti. Contiamo i granelli, sono davvero tanti. Trafiggono il cuore, feriscono l'anima. Portano sollievo e qualche rimpianto. Poi guardiamo dentro il cuore, ne sentiamo veramente il profumo. Voltiamo pagina, amico mio, non è finita. Tra i ricordi di ieri e quelli di domani, viviamo il presente.

Cari amici, quando siamo tristi torniamo nei luoghi dell'infanzia e se non possiamo farlo fisicamente, facciamolo con la mente. Lì troveremo sempre qualcosa che farà sorridere il nostro cuore.

e chiudo gli occhi e sogno. Seduto sulla riva del mare, affascinato dall'orizzonte, mi perdo nei miei ricordi. Una lacrima scivola via mentre il vento mi accarezza. Un'onda mi bagna quasi a voler giocare e sorrido. Quanti orizzonti hanno visto i miei occhi, quanto è stato difficile arrivare qui. Ho trascorso tante strade, quante speranze perdute nell'anima. Un ultimo sguardo a quell'infinito orizzonte mentre mi avvio verso casa. Arriverò? Sì, certo che arriverò, lo so, perché è una vita che aspetto e so che il cambiamento arriverà.

E cari amici, ogni grande amore inizia con un primo appuntamento, ve lo ricordate? Il profumo dei suoi capelli, il bacio che forse non abbiamo mai dato, l'attesa e tutte quelle piccole paure. Ma poi inizia il grande amore. Vi è mai capitato? Allora ascoltiamo questa bellissima canzone, Il primo appuntamento.